I Paolo si ciupa da sdero, si canta, si ciupa da sdero, dolce si canta, non si levanta, e canta solo.